0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
5: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Satiria di Madonna. Qualche sera fa a Los Angeles ci sono stati gli MTV VMA e Madonna, praticamente alla veneranda età di 68 anni, perché ne ha una decina più di me, si è portata a casa su 13 nomination 7 premi, cioè ha battuto praticamente ogni record. Vedi anche nella botte
1: piccola.
2: Sì.
1: Piccola e vecchia,
3: la gallina vecchia faceva
0: vecchia fa buon brodo, eccola sì. Là esatto.
1: Allora, il domandone è: se avete mai fatto finta di non vedere qualcuno per non doverlo salutare o magari, come dire, intrecciare qualche chiacchierata? Chi era sta persona? Chi era?
0: Eccolo qua, il clan delle persone orribili.
4: Pat, ma puoi dirlo apertamente, il tuo amico chi è? Sergio?
0: Ecco.
3: Effettivamente.
0: Perché Pat parlava di un amico, diciamo, un po' pesante, un asciugone.
1: Leggermente,
0: ecco.
1: Sì, asciugone.
5: E va bene, lo ammetto, anch'io come orso, perché sennò non mi sarei chiamato orso. Ci sarà pure il suo motivo, no? Non sopporto nessuno, ho dei clienti pidocchiosi, non li posso vedere. Ancora appena entrano dalla porta so già che come finirà la loro spesa. Quindi ammetto, sono una persona orribile, non sopporto più nessuno. No, basta. Voglio vivere da solo.
1: Basta,
5: ciao Orso da Legnano.
1: Isolamento sociale, vai.
3: Buongiorno,
1: basta.
3: Ragazzi, io credo che batterò tutti. Io sono una portinaia confessionale e conosco i problemi di tutti. Quando percepisco l'arrivo di un peso ho provato a nascondere.
1: Ma come fa?
3: Nel calduccio della

0: Guardiola.
1: Ho capito, ma si deve abbassare, c'è una vetrata, ti beccano, ti vedono.
0: Eccolo qua, no. Io sono del clan delle persone orribili, non ho volutamente visto una che ho conosciuto in palestra, da precisare che per farsi vedere mi è passata davanti. Cioè tre volte si è palesata come un bubo.
1: Ancheggiando.
2: Stai lì così con lo sguardo perso nel vuoto, come una mucca davanti a un passaggio a livello, e fai finta di essere assorto nei tuoi pensieri. È una vecchia tecnica, volete che ve la spieghi?
1: No,
0: sì,
1: no.
0: Sì, dai,
1: no.
0: Dai.
1: No, ho capito. Sì.
2: Faccio la stessa cosa con voi adesso.
0: Dai, prova.
1: Vai, prova, anche se non si...

0: Yeah, you know that I'm no good. A chiudere questa prima ora della combriccola di Radio Number One c'era Amy Winehouse.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: combriccola di Radio Number One, dove sono le 8 e un minuto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili. In allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
3: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che apre subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
2: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani anni a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
4: In questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
5: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto.
2: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la terza volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che non è indagato. Ha consegnato 2 computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Una buona giornata.
6: Mi senti?
7: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
6: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
7: No.
6: Mi senti?
7: Niente. Ti vedo frizzato.
8: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
9: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Ragazza, il pezzo si chiama Animal su Radio Number One. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Tornaldo Mandones. Avete mai fatto finta di non vedere qualcuno per non doverlo salutare? Chi era costui o costei?
0: Dopo aver ascoltato tutti i messaggi che stanno arrivando in risposta a questa domanda, ribattezzeremo questo programma La Combriccola delle persone orrende. Perché bello. Se te siamo, tu siamo, pure io, siamo tutte delle persone orrende.
2: Ciao a Sociali del Mattino, sì. Ve lo dico in dialetto. Io tutti moment perché sono proprio schiva. Ciao, sono antipatica. Buongiorno, un abbraccio alla Manu, Romana.
0: Non è vero, a me è simpaticissima Romana, l'adoro. Boia Faus, costa accento piemontese.
3: Io l'ultima volta l'ho fatto sabato, però poi questa persona si è messa lì, io facevo finta di niente, guardavo per terra, sto facendo un'altra cosa. Ho sentito dalla voce e poi mi sono girato, ce l'avevo di fianco. Ah, ciao! Ah, allora sei te, eh? Sì, sono io. Minchia, mi ha pinzato.
0: T'ha pinzato. No, ma una figuraccia l'hanno fatta due miei amici. Io lo so perché conosco tutti e due. Praticamente a un certo punto vedo che non si parlano più. E dico: ma cosa? Chiedo a uno: ma cosa è successo? Guarda, guarda. Praticamente uno vede l'altro per strada e gli manda un messaggio e lo stava guardando, ce l'aveva tipo dall'altra parte della strada. Questo ha guardato il messaggio, ha fatto, come dire, che due balle. Mamma, ha rimesso il telefono in tasca. Quindi vabbè, insomma, si è rovinata un'amicizia. È una cosa che potrebbe succedere a chiunque, in qualsiasi
4: momento. A chiunque. Figurati che un lupo l'altra settimana ha visto in lontananza un lupo. Ha visto in lontananza uno che non voleva vedere, era Cappuccetto Rosso, il solito rompiballe di Cappuccetto Rosso. Ha fatto con la macchina, ha fatto l'inversione a
1: no, dopo questo.

0: Che abbiamo ascoltato su Radio Number One, che significa siamo delle mele, no?
1: Sì, sì, sì. Tesoro!
0: Tesoro!
1: Io adoro, adoro quando trovi adoro la chiave giusta per diventare subito simpatica, ironica e sì, iconica.
0: Iconica.
1: E sì, iconica. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti dal vostro Cristiano. Cosa fai? Non mi guardi?
2: Sì, tesoro, guardalo. No, no, ti guardo, distratto? Ti guardo. Sì, mi ero un po' distratto, hai ragione.
1: Stai guardando i quattro muri?
2: No, stavo guardando la discografia di Mika. Mi dica, mi dica.
1: Ma scusa, c'è uno che ha scritto le più grandi canzoni della storia della musica.
2: Hai ragione, Cri.
1: Sono cose da mica fare.
2: Hai ragione.
1: Sì. Comunque anch'io ho i miei ostici, devo dire la verità. I miei ostici.
2: Ostici, sì.
1: Quelli che proprio non mi vanno. Io comincio a entrare in tre modalità. La prima è, telefono in modalità non pervenuto. Quando non voglio parlare con qualcuno, improvvisamente il telefono prende fuoco.
2: Addirittura.
1: Poi c'è un'altra modalità, è gli auricolari invisibili. Li metto anche senza la musica, non sento, non vedo, non partecipo. Oppure quando arrivo alle feste, la modalità è filtro umano. Mando un'amica avanti alle feste e le dico, se c'è quella persona fammi un segnale, entro dalla finestra del bagno. E quando entro dalla finestra del bagno spesso, non speravo così tanto.
0: Mamma mia, sono bei momenti, ragazzi, sono bei momenti.
3: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: sola.
1: No, non potevamo scegliere canzone più adatta a una ragazza sola. Noi siamo un clan di persone sole che tali vogliono rimanere perché ci stanno sui maroni tutti quanti. L'universo!
2: Sì, qua avete mai fatto finta di non vedere qualcuno per non doverlo salutare? Siamo delle brutte persone.
3: Siamo veramente delle brutte persone. Buongiorno Cobricola. La sera quando torno dal lavoro vado sempre a fare due passi a piedi. Capita di vedere persone di abbassare lo sguardo per dover fermarsi a parlare. Ciao da Federico.
4: Oh Federico, non l'avrei mai detto, sei così simpatico.
5: Ciao Cobricola. Anch'io faccio parte del club delle brutte persone. Ho litigato con un ex collega che adesso fortunatamente non lavora più con me, meno male, perché era un fotonico e tutte le volte che ci beccavamo in azienda, proprio sguardo perso nel vuoto e canzoncina sotto, zero, proprio può andare a morire, vai via, sparisci, ciao. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: Meno male che non lavorate con l'ascensore, altrimenti hai presente il dramma dell'ascensore in due. Povero, non lo,
2: sì, no, quando comincia a guardare quella targhetta del peso, della portata,
3: tutto, non sai più cosa fare.
2: Beh, puoi parlare sempre del tempo, che è un grande classicone.
3: No.
2: Ah, che bella giornata, che caldo che fa, che freddo, che caldo, umidità.
1: Non sono più le mezze stagioni, ragazzi.
6: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
7: Il weekend è fatto per dormire.
8: È fatto per uscire
9: o per cantare a tutto volume,
10: ma soprattutto per stare insieme.
11: Qualunque sia il vostro programma,
12: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
8: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
13: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
14: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Ma buongiorno, buongiorno dalla Combriccola. Andiamo subito a vedere la situazione del traffico sull'A21, la Torino-Brescia, materiali dispersi all'allacciamento con la 4 in direzione Piacenza con rallentamenti. Sulla 6 la Torino-Savona ci sono cantieri aperti tra Ceva e Millesimo in entrambe le direzioni, anche qui rallentamenti. Sulla 7 la Milano-Genova code per viabilità esterna che non riceve tra barriera di Genova Ovest e lo svincolo Genova. Abbiamo poi rallentamenti sulla Milano-Brescia, sulla 4 fra Trezzo e Capriate verso Brescia e code tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Spostandoci sulla 8, la Milano-Varese code per traffico tra Busto Arsizio e Milano e i cantieri tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese. Rallentamenti anche sulla 1, la Milano-Bologna tra barriera di Milano Sud e San Giuliano verso Milano. Spostandoci a Roma e dintorni segnaliamo code a tratti su via Tiburtina in direzione centro, tra via dei Monti Tiburtini e via Camesena, e ancora traffico intenso su via Nomentana in entrambe le direzioni. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombriccolati.

0: Mamma mia, che bella voce, Alpine! Questa canzone che si chiama Don't Stop su Radio Number One. Volevo salutare un nostro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio dicendo: voi siete fuori. Sì, in effetti, sì, siamo abbastanza fuori. Questa è la combricola di Radio Number One. Ritorna Pat Romano col suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. In un periodo nel quale piovono diverse critiche al sistema giudiziario italiano per alcuni casi di cronaca nera, anche negli Stati Uniti, le polemiche in questo senso non mancano. 30 anni di carcere, quanto ha già scontato Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di una zia di un capo della polizia, omicidio avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah in attesa della sentenza capitale, che però non verrà mai eseguita. Perché? Perché i magistrati hanno riesaminato il suo caso e hanno stabilito che le prove del DNA, lo scoprono dopo 30 anni, mannaggia loro, non lo collegano a quel delitto. Quindi questo è stato in carcere per 30 anni con la pena di morte lì sospesa tra capo e collo e non è colpevole. Da qui l'immediata scarcerazione dell'uomo. Un altro caso che divide l'America arriva dal Tennessee, che si appresta a eseguire la condanna a morte di una donna per la prima volta in oltre 200 anni, perché l'ultima volta che una donna è stata giustiziata nel Tennessee è accaduto nel 1820, pensate un po'. L'esecuzione di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe in un periodo in cui erano a scuola, appunto, in un impeto di gelosia, è prevista per la giornata di oggi. Molti si stanno attivando per cercare di procrastinare questa sentenza di morte. Parliamo di cose un po' più leggere, ma che comunque alimentano polemiche. Continuano infatti queste polemiche nel mondo politico in seguito alla premiazione di Vanna Marchi e della figlia Stefania Nobile, che sono intervenute presso la sala della Protomoteca in Campidoglio nell'ambito di un'iniziativa organizzata da una casa editrice. Entrambe hanno infatti ottenuto il riconoscimento per i libri che avevano scritto. Nobile è stata insignita del Premio Internazionale della Cultura per il suo libro intitolato Vendere cara la pelle. Vanna Marchi invece, grazie a La verità è che io cucino così, qui non si pesa niente, l'unica misura è l'amore, un titolo alla Lina Wertmüller parlando di film, è stata premiata a sua volta per la cultura. Il consigliere Dario Nanni, consigliere comunale di Roma del gruppo misto, interviene scusandosi: mi assumo personalmente la responsabilità, dice, di aver richiesto in qualità appunto di consigliere la concessione di questa sala del Campidoglio per poter dare questi premi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up,
4: grab
5: girl?
4: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for

0: Macca Kesha scriveva TikTok quando ancora TikTok non esisteva nel 2010. Oh, è Macca. Arriva una bella fava, via!
1: La fava di Focus.
2: La fava di Focus. Rieccoci insieme. Sì, meglio specificare, perché solo fava può dare anche adito ad altre interpretazioni.
0: Bella fava.
2: Va bene. Allora, ragazzi, parto da questa notizia di cronaca che arriva dalla Lombardia, perché è stato arrestato dopo 15 anni di latitanza un 55enne, ora 55enne, che era sparito nel nulla nel lontano 2011. A proposito di persone asociali, ma anche latitanti in questo senso. È ricomparso poi nel 2018, giusto per fare un assalto, una rapina al casinò di Campione d'Italia. Però poi è tornato nell'oblio e viveva nascosto nel Comasco con armi e quasi 100.000 euro in contanti, che deve essere così, tutto così, il bottino ancora del casinò.
0: Allora, pensavo di più, 100.000 euro per uno che ha fatto tutta questa roba.
2: È nel 2018, intanto aveva già speso qualcosina, evidentemente. Speso. Sì. Allora, se doveste nascondervi dal mondo per un po', visto che stiamo parlando di una certa socialità stamattina, di gente che tende a nascondersi, ecco, vi dovete nascondere dal mondo per un po', latitanti, per qualsiasi motivo. Qual è il posto in cui nessuno penserebbe mai di cercarvi? Avete un posto segreto dove qua non mi trovano di sicuro?
3: Ultimamente il bagno.
2: Oggi cioè, però quello.
0: Ti nascondi in bagno. Beh, guarda, io nel senso, 4 anni fa me ne sono andata per non incontrare più nessuno. Il problema è che adesso ho cominciato a conoscere delle persone anche qua e le incontro, quindi a breve dovrò cambiare isola. No, scherzi a parte. Quindi, ma ti vuoi nascondere?
2: Il tuo posto segreto è Santa Cruz de Gran Canaria?
0: No, Santa Cruz è a Tenerife.
2: Ah, sì, è vero, hai ragione.
3: Mi diventa nervosa la mano.
2: Non confondiamo le isole, c'è campanilismo tra un'isola e l'altra.
0: Certo, Santa Cruz, Gran Canaria, potevi dire quello che volevi, ma non Tenerife.
3: Cioè, hai parlato di una di Pisa, di Livorno.
2: Miseria.
0: Scusate, ma dovete. Ma che ne so, non sono mica un latitante, che ne so dove mi nascondo.
2: No, ma al di là di.
3: La faccia da delinquente ce l'hai.
2: Qualche marachella l'hai combinata. Alle Canarie c'è Wanted con la tua foto.
0: No. Ma, non lo so dove mi nasconderei. Ma tu dove ti nasconderesti, Patrizio?
2: Io ho un posto segreto che è in una collina attorno a Bergamo. No, aspettila. No, non fare illazioni maliziose. La Maresana, c'è un posto alla Maresana che è una collina sopra Bergamo dove io vado volentieri per sfuggire. Camporella anche da solo o comunque con persone fidate.
3: Visto che ci vai macchina, sei per l'autoerotismo.
2: Ma aspettila.
0: Ma c'è anche tipo una capanna dove puoi vivere? O qualcosa del genere?
2: No, c'è un bellissimo campo, un po' in pendenza, perché chiaramente è collinare, dove è una vista meravigliosa. E lì ricarico le batterie e non mi trova nessuno.
0: Se devi star lì un anno, cosa stai? In un campo per
2: Ma magari mi devo nascondere per qualche ora, per una giornata, per un pomeriggio, per una sera.
0: Ci ho messo tipo 3/4 d'ora, ho capito la domanda. Allora. Va bene, allora 393-444-0444, voi che l'avete capita prima di me, se volete rispondere, noi siamo qua che vi aspettiamo.
2: Qual è il posto in cui nessuno penserebbe mai di cercarvi?
0: Vabbè, bravi, ditelo alla radio così poi vi cercano.
3: Poi vi trovano.

0: minacci, raga, abbiamo un ascoltatore che ha un bunker. Sì, si nasconderebbe nel suo bunker. Ne parliamo tra poco, approfondiamo tra poco dopo la grande canzone di Radio Number One che ci riporta al 2001.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: ma che carina che era questa canzone, che carina. Su Radio Number One abbiamo riascoltato per le grandi canzoni di Radio Number One questo pezzo che si chiama When a Woman di Gabrielle nella combricola. Oggi Pipponi come se non ci fosse un domani.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah, yeah.
1: Il pippone della Doriani, una canzone yeah, yeah, raccontata per te.
0: No, non vi racconto la canzone, cari, vi racconto il pezzo, vi racconto invece una cosa su Gabrielle, magari qualcuno se la ricorda. Lei praticamente aveva sempre, quasi sempre, un look caratteristico, aveva una benda sull'occhio, su un occhio, tipo i pirati, no?
2: Tipo i Dead or Alive,
0: esatto, anche i Dead or Alive, ce l'aveva il cantante di Dead or Alive. Allora, non era una scelta stilistica, ma era un motivo medico, perché lei fin da bambina era affetta da ptosi palpebrale, che è una condizione che causa praticamente la caduta spontanea della palpebra superiore, quindi le calava la palpebra.
2: Questa è una cosa carina, ma la realtà sì, è un'altra. Una volta propose una canzone delle sue a Diana Ross, si è incazzata, le ha messo un dito in un occhio.
0: Ma no, e qui, ma no, quindi a scuola veniva presa in giro dai compagni e questo le aveva causato delle forti insicurezze. E poi, quando è diventata famosa, ha deciso appunto di adottare questo look. Ecco,
3: questa bella. Si stava vedendo adesso una galleria fotografica, oppure aveva anche il ciuffo che copriva il suo occhio destro.
0: Certo.
4: Zitto grammofono!
3: Abbiamo dato due note a margine di Gabrielle.
0: Sempre, deve sempre parlare. Ciuffo, le cose. Olivia Rodrigo.

0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.